0: prossima.
1: Amore, alla morita rocket. A dinga la habirni, a presentiva da picchele.
2: A dinga, a spiet.
1: A slagia, a spiet. Alla morita.

0: Prima.
1: A while of
2: alle morì del rock. A dinga la habirni a presenti va da flickele.
1: Yeah. A dinga a spiet.
2: A slangia a spiet. Alla morì